0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3:02.
2: Off of the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3:29.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:04.
0: Punto Zero FM.

0: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Giulia.
1: Good morning 101.

0: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 25 luglio, Ariete, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Toro, siamo piuttosto di buon umore, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. Gemelli, l'umore non è alle stelle, con la luna opposta, faccia a faccia con Marte, i ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa, riordinare gli armadi, preparare conserve di frutta e verdura, oppure organizziamo una gita romantica. Leone, fuoco su fuoco, a potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la luna in Sagittario che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in maniera da ovviare eventuali intralci dell'ultima ora. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente, nelle nuove conoscenze la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato, evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Sagittario, disarmonica a Marte, la luna congiunta mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati e azioni campate per aria. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima, rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario ci restituisce leggerezza, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte ci crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere, delusione per una vacanza sfumata. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7.
2: Good morning 101.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Il mondo delle meraviglie esiste veramente, è di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.

0: Dal 28 luglio al 4 agosto torna l'Aquileia Film Festival. 6 serate di proiezioni tra cinema, storia e grandi ospiti nella magica Piazza Capitolo, con inizio alle ore 21. Eventi gratuiti su prenotazione, accessibili a tutti. Scopri di più su fondazioneaquileia.it. Vi aspettiamo dal 28 luglio al 4 agosto ad Aquileia Film Festival 2026.
1: Ciao, io parto, vado in vacanza.
2: Parti adesso?
1: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
2: Eh no, luglio, sole, saldi Megavision.
3: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane. Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
4: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
6: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Runway.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 25 luglio, Ariete, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Toro, siamo piuttosto di buon umore, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. Gemelli, l'umore non è alle stelle, con la luna opposta, faccia a faccia con Marte. I ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa, riordinare gli armadi, preparare conserve di frutta e verdura, oppure organizziamo una gita romantica. Leone, fuoco su fuoco, a potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la luna in Sagittario che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in maniera da ovviare eventuali intralci dell'ultima ora. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente, nelle nuove conoscenze la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato, evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Sagittario, disarmonica a Marte, la luna congiunta mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati e azioni campate per aria. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima, rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario ci restituisce leggerezza, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte ci crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere, delusione per una vacanza sfumata. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
2: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
4: Eccoci giunti al meteo della costa della Firenze Giulia, ma anche del vicino Veneto. Vediamo subito oggi: cielo sereno poco nuvoloso con venti leggeri di brezza, al pomeriggio possibile vento da sud moderato, temperatura minima 18 gradi, la massima 28. Domani giornata instabile con nuvolosità variabile, rovesci e temporali sparsi. Sulla zona, insomma, potrebbe esserci anche qualche pioggia abbondante sulla costa, soffierà scirocco moderato. Temperatura minima 17 gradi, la massima invece 28. Vediamo invece grado Lignano, oggi poco nuvoloso, 20 fino a 24 km all'ora con temperature 18-27 gradi, domani purtroppo rovesci temporaleschi e schiarite con venti che andranno fino a 23 km all'ora e temperature dai 18 ai 25 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Caole e Lido di Venezia, oggi giornata serena, venti che vanno fino a 26 km all'ora e temperature dai 19 ai 27 gradi, domani purtroppo fenomeni temporaleschi e schiarite, venti che vanno fino a 31 km all'ora con temperature dai 22 ai 25 gradi.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
5: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
6: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
5: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
6: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
5: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
0: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
2: Tirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
5: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:33. Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
4: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonso ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile. Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca. Parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riad ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
0: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
2: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
3: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce il dinamico di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
2: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
3: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
0: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche, le opposizioni, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
0: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. B Barcolana.
7: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
8: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
9: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Ciao, io parto, vado in vacanza.
7: Parti adesso?
6: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
7: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision.
8: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane. Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
4: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Un caro benvenuto al nostro Caffè Sach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Sach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Sach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 25 luglio, Ariete, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Toro, siamo piuttosto di buon umore, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. Gemelli, l'umore non è alle stelle, con la luna opposta, faccia a faccia con Marte. I ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa, riordinare gli armadi, preparare conserve di frutta e verdura, oppure organizziamo una gita romantica. Leone, fuoco su fuoco, a potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la luna in Sagittario che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in maniera da ovviare eventuali intralci dell'ultima ora. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente, nelle nuove conoscenze la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato, evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Sagittario, disarmonica a Marte, la luna congiunta mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati, azioni campate per aria. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima, rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario ci restituisce leggerezza, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte ci crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere, delusione per una vacanza sfumata. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Punto Zero FM e la settimana finisce in musica.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonzo ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile: Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e 2 le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
6: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 euro. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines. Il mare è la via più breve per le tue vacanze.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friulenza Giulia. Vediamo subito la situazione nella nostra regione. Abbiamo oggi cielo sereno poco nuvoloso con 20 regimi di brezza. Nel pomeriggio invece sulla costa possibile vento da sud moderato e sulla zona montana cielo poco nuvoloso variabile. Temperatura minima 16 gradi, la massima 30 gradi, a 1000 metri 17, a 2000 metri 10 gradi. Domani invece giornata instabile con nuvolosità variabile, rovesci e temporali sparsi, più riprese nel corso della giornata, possibili comunque già al mattino. Localmente saranno possibili piogge abbondanti, specie sulla pianura e sulla costa montana, sulla zona montana. Sulla costa soffierà scirocco moderato, temperatura minima 17, la massima 28, a 1000 metri invece 16 gradi e 2000 metri 10 gradi.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Ma buongiorno e buon sabato 25 luglio, San Giacomo, tanti auguri, che è oggi caduta del fascismo. 1943, il malcontento per le sorti sfavorevoli all'Italia. 2000, disastro Concorde, progettato alla fine degli anni 60 da un consorzio anglo-francese. Nati in questo giorno Sabrina Guzzanti, grande la sua specialità a far ridere, grande attiva nel teatro e nella TV, 1963. 1953, Gigi Marzullo, insomma il grande conduttore televisivo. Paolo Cassisoglu, che è anche lui grande comico, personaggio della TV italiana, 1969. 1967, Matt LeBlanc, che anche lui è famoso per Friends. Elias Canetti, 1905, uno degli esponenti della mitologia europea. E poi ci sono Zemaria, che è insomma un ex calciatore, 1973. 1969, Annarita Sidoti, che ha indossato la canotta azzurra dell'Italia per 47 volte. Dude di Google, la leggenda di Jakunpaja, che è la Finlandia lacustre, nota come una regione dei laghi. Scomparsi oggi John Schlesinger, 2003, che è stato anche lui regista britannico. Mathilde Serao, 1927, tra le massime scrittrici dell'Ottocento. Samuel Taylor Coleridge, che è stato poeta di straordinaria immaginazione, 1884.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: sporco o ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Dal 28 luglio al 4 agosto torna l'Aquileia Film Festival. 6 serate di proiezioni tra cinema, storia e grandi ospiti nella magica Piazza Capitolo, con inizio alle ore 21. Eventi gratuiti su prenotazione, accessibili a tutti. Scopri di più

0: su fondazioneaquileia.it. Vi aspettiamo dal 28 luglio al 4 agosto ad Aquileia Film Festival 2026.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:30.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli

0: fuoco d'artificio.
1: Un caro benvenuto al nostro Caffè Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato, Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Il mondo delle meraviglie esiste veramente, è di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
7: Ciao, io parto, vado in vacanza.
8: Parti adesso?
7: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
8: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
9: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
10: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, 3 chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14:30, 15:30 e 16:30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonzo ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile: Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto, info su euritmica.it.
1: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
2: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
3: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
6: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
5: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli-Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione nella nostra regione. Abbiamo oggi cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio invece sulla costa possibile vento da sud moderato e sulla zona montana cielo poco nuvoloso variabile. Temperatura minima 16 gradi, la massima 30 gradi, a 1000 metri 17, a 2000 metri 10 gradi. Domani invece giornata instabile con nuvolosità variabile, rovesci e temporali sparsi, più riprese nel corso della giornata, possibili comunque già al mattino. Localmente saranno possibili piogge abbondanti, specie sulla pianura e sulla costa montana, sulla zona montana. Sulla costa soffierà scirocco moderato, temperatura minima 17, la massima 28, a 1000 metri invece 16 gradi e 2000 metri 10 gradi.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
6: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
7: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
8: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
10: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
9: Dimmi dove?
10: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
9: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
11: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ciao, io parto, vado in vacanza.
1: Parti adesso?
0: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
1: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
2: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
3: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonzo ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile: Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande fresche.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:29.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:02.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
3: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
2: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
4: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
5: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
4: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
2: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
6: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
7: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
2: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV. Al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincitiale. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincitiale in Italia. Al centro dell'evento, a Roma, presso la Camera dei Deputati, i silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
0: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
4: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
8: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese, fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
10: Dal 28 luglio al 4 agosto torna l'Aquileia Film Festival. Sei serate di proiezioni tra cinema, storia e grandi ospiti nella magica Piazza Capitolo, con inizio alle ore 21. Eventi gratuiti su prenotazione, accessibili a tutti. Scopri di più su fondazioneaquileia.it. Vi aspettiamo dal 28 luglio al 4 agosto ad Aquileia Film Festival 2026.
11: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
12: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
13: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines. Il mare è la via più breve per le tue vacanze.
14: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Bi Barcolana.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
3: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
4: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Parried è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

ripreso questo grande successo di George Michael in chiave Soulful House, pronto ad abbandonare ormai dopo essere stato numero uno per alcune settimane in Central Selection, lo troviamo in ultima posizione.

0: Orni.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Eccoci giunti al metro della costa della Firenze Giulia, ma anche del vicino Veneto. Vediamo subito oggi: cielo sereno a poco nuvoloso con venti leggeri di brezza, al pomeriggio possibile vento da sud moderato, temperatura minima 18 gradi, la massima 28. Domani giornata instabile con nuvolosità variabile, rovesci e temporali sparsi. Sulla zona insomma potrebbe esserci anche qualche pioggia abbondante, sulla costa soffierà scirocco moderato, temperatura minima 17 gradi, la massima invece 28. Vediamo invece il grado Lignano, oggi poco nuvoloso, venti fino a 24 km all'ora con temperature 18-27 gradi, domani purtroppo rovesci temporaleschi e schiarite con venti che andranno fino a 23 km all'ora e temperature dai 18 ai 25 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Caole e Lido di Venezia, oggi giornata serena, venti che vanno fino a 26 km all'ora e temperature dai 19 ai 27 gradi, domani purtroppo fenomeni temporaleschi e schiarite, venti che vanno fino a 31 km all'ora con temperature dai 22 ai 25 gradi.
2: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
7: Ciao, io parto, vado in vacanza.
8: Parti adesso?
7: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
8: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision.
7: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane. Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
9: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
10: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonso ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile. Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
11: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Soul RMX di Pause, che resiste ancora in Centone Selection direttamente dal mese di maggio 2026, numero 7, andiamo.

0: effettuare l'ultima sosta. Tra pochissimo riprenderemo con i primi 5 della classe e scopriremo anche la nuova numero 1 della settimana di 101 Selection.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna, concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio, le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Il mondo delle meraviglie esiste veramente, è di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
5: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Selection, la classifica Deep Soul Funk and Afro House. Siamo ormai nelle prime 5 posizioni, quelle più gettonate direi, quelle che ci porteranno a scoprire

progetto Universal Language, nella versione di Dominic Downson, nella versione RMX Soulful House

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Eccoci al punto della montagna del Friuli Venezia Giulia, il meteo, cielo sereno oggi o poco nuvoloso con venti di regime di brezza, al pomeriggio possibile cielo poco nuvoloso variabile, temperatura a 1000 metri 17 gradi e a 2000 metri 10 gradi. Domani invece giornata instabile con nuvolosità variabile, rovesci temporali sparsi, più riprese nel corso della giornata, possibili comunque già al mattino, localmente saranno possibili piogge abbondanti. Andiamo a vedere la temperatura a 1000 metri 16 gradi, a 2000 metri 10 gradi. A Sappada oggi poco nuvoloso, venti che vanno fino a 28 km all'ora, temperature dai 10 ai 21 gradi. Domani invece rovesci temporaleschi e schiarite con raffiche fino a 20 km all'ora, temperature dai 12 ai 18 gradi. Cortina d'Ampezzo oggi cielo poco nuvoloso, i venti saranno forti fino a 26 km all'ora, temperature dai 10 ai 23 gradi. Domani prevista pioggia a locali schiarite con venti fino a 24 km all'ora e temperature dai 13 fino ai 18 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time.
4: Radio Orologio.
5: Sono le 15 e 13 minuti.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
7: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
6: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
8: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti, finita sotto presunto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
9: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
8: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
6: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair, dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
10: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
6: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
11: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
6: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV. Al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
12: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincizial in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, I Silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
13: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
12: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
14: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy, la scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
18: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
19: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
20: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
19: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
21: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Zia Giulia. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Dal 28 luglio al 4 agosto torna all'Aquileia Film Festival. 6 serate di proiezioni tra cinema, storia e grandi ospiti nella magica Piazza Capitolo, con inizio alle ore 21. Eventi gratuiti su prenotazione, accessibili a tutti. Scopri di più su fondazioneaquileia.it. Vi aspettiamo dal 28 luglio al 4 agosto ad Aquileia Film Festival 2026.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
6: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
5: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonzo ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile: Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
2: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
3: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

Ah! Que le quieres, niña.

0: dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Ciao, io parto, vado in vacanza.
1: Parti adesso?
3: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
1: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision.
4: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane. Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
5: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Ben ritrovati amici in questa calda estate nella nostra Big 40. Allora Igor, sei pronto per l'estate? Ti vedo un po' stressato, eh? Aspetta, non ti avevo aperto il microfono, forse per quello.
2: Sì. Leggermente sì.
1: Leggermente sì, ma dai, su, arriverà il tempo delle vacanze, ma soprattutto l'estate ci dà l'occasione, almeno nel fine settimana, nel giorno libero che abbiamo, di staccare un po' la spina. Sì. Partiamo allora con la musica, Igor, partiamo con un pezzo che un po' ci accoglie in un'atmosfera, come dire, elegante, un po' di classe. Sto parlando di Charlie Puth, che è tornato nelle radio italiane con un progetto che avrà tanti ospiti speciali, un nuovo album di sperimentazioni musicali, narrazione intimista, e poi ci sarà il suo world tour che arriverà prossimamente dagli Stati Uniti e poi insomma chissà, magari arriverà anche in Europa. Il brano che andiamo a sentire vede la sua collaborazione con Coco Jones e si chiama Sideways. Per quanto riguarda questo nuovo disco, lui lo descrive come un momento di autenticità e la sua produzione esplora un po' nuove sonorità che sono attraverso strumentazioni classiche con una scrittura un po' spontanea e umana, molto più, come dire, acustica, dai, diciamo così.
2: Che bello. Invece noi abbiamo Buon Vento, come dicono Giovanotti Alfa, questa canzone che insomma sta spopolando. Alfa molto contento, tra poco chiude il suo tour estivo, poi si tornerà ai Palazzetti, che aveva fatto insomma rifarà nel tour proprio di quest'anno, che sarà ottobre a Milano e Genova, quindi nella sua città natale Genova, e poi insomma adesso farà in Senigallia, sarà Benevento, ne ha di date, ne sta mettendo sempre di più. Lui va avanti adesso col suo tour estivo fino al 30 agosto, quindi insomma ne avete ancora un po', avete un po' di tempo per scegliervi la data per andare a vedere Alfa.
1: Anche Alfa merita, è un bellissimo concerto, quindi vi consiglio proprio di non perdervelo. Invece noi parliamo di un altro collettivo, diciamo, loro si chiamano i Jungle per la precisione, e inaugurano un nuovo capitolo discografico con il brano che si chiama Carry On, appena uscito, freschissimo, è un assaggio dell'album che si chiama Sunshine, che arriverà proprio praticamente a ferragosto di quest'anno, infatti uscirà il 14 agosto. Il brano era già stato presentato dalla BBC come Hottest Record of the Year, quindi uno dei brani più caldi dell'estate, e la band torna con una produzione elegante e stratificata tra malinconia e groove dance che un po' caratterizzano il loro stile da band inglese. Mentre cosa abbiamo alla posizione 37?
2: Abbiamo Saif, Buona Domenica, lui ci sarà a Lignano, Sabbiadoro, il 6 agosto, quindi avete tempo anche di andarvi a comprare l'Alpe Adria Arena, potete andarvi a comprare ancora i biglietti, poi insomma dopo questa è proprio vicino a noi, no? Senza che andate a cercare chissà dove, perché poi è Empoli, Olbia, Trento, li abbiamo qui a Lignano, Sabbiadoro, perché non prendere una palla al balzo? Quindi chiudiamo la nostra classifica in questo momento sulla prima tranche. Saif, Buona Domenica, la 37esima
1: posizione.
2: Non so perché edizione, non so.
1: Ragazzi, anche per noi è estate, tempo di vacanza. La 38esima Jungle con Carry On.
2: 39esima Giovanotti Alfa con Buon Vento.
1: Apre la classifica di oggi, anzi tutta la settimana, Charlie Puth e Coco Jones con Sideways.

0: domenica.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
2: Just in time.
1: Radio Orologio.
3: Sono le 16 e 24 minuti.
4: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonzo ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile: Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
9: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
8: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
9: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi. E per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
8: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
9: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Rieccoci con la nostra classifica, partiamo con lui, l'uomo che insomma quando fa i selfie se li fa da solo, cioè nel senso che gli date il cellulare e lui fa, sì, ho visto che fa i selfie lui, Achille Lauro con Comuni Immortali, 36esima posizione, perché ha visto che era sceso dalla macchina, insomma gli hanno chiesto di fare un selfie, lui ha detto aspetta un attimo, ha preso il telefonino, cioè della ragazza, e gli ha fatto vedere come inquadrare per farsi un bel selfie.
3: Carino. Invece di lei si parla tanto, soprattutto per il suo recente matrimonio. Sto parlando di Taylor Swift, che insomma ha realizzato questo matrimonio pazzesco anche negli Stati Uniti, con un abito veramente estremamente

0: Interessanti e affascinanti, look che ormai insomma sono un po' dappertutto, vi basta cercare Taylor Swift. Tra l'altro c'è anche la notizia su chi è che ha preso i bouquet del matrimonio dell'anno, queste note blindatissime con mega schermi, e poi sono uscite foto fake di tutto. Comunque i look del matrimonio di Taylor Swift, che sono rimasti anche segreti, quindi non è facilissimi da vedere, valgono 26,7 milioni di dollari. Hai capito? Col suo abito da sposa firmato Dior, cioè di Dior, insomma, dai. Tra gli invitati Bradley Cooper e Carly Cross e molti altri. Allora, no, quella non era lei.
1: No, quella era l'altra.
0: È un'altra. No, Taylor Swift è rimasta negli States.
1: No, è rimasta anche in Italia.
0: Ma no, non si è sposata in Italia.
1: No,
0: si è sposata quella, come si chiama? Dua Lipa si è sposata in Sicilia.
1: Sì, ma non è venuta in Italia adesso per l'abito, insomma. Vabbè, comunque, 34esima Elisa, amore, e anche lei, insomma, va un po' sotto le righe, ogni tanto appare di più nei social, ogni tanto invece più così, tra virgolette, non dico tranquilla, ma è meno apparsa, però insomma la vediamo, la nostra coetanea che è qui, anche insomma sempre nella nostra regione, anche lei va al Palasport, insomma aveva fatto fino a maggio, adesso si è presa un po' di pausa. Chissà che sta preparando qualche altra data, qualche altro evento particolare, come fa lei che di sotto appare con qualche live diretta tipo San Siro dal nulla,
0: così.
1: Sì, ogni tanto ha fatto questi eventi insomma belli, ma con
0: adesso
1: questa, noi chiudiamo, ci
0: fermiamo
1: un attimo. Allora Elisa Moret 34esima posizione,
0: 35esima Taylor Swift che si è sposata al Madison Square Garden così facendo uno show
1: chissà,
0: pazzesco. Hoppa Light, quelli che ti ho detto prima, solo per i vestiti,
1: sì,
0: 36
1: invece posizione
0: mia, no?
1: Sì, Achille Lauro, esatto, comuni mortali
0: come noi
1: questo. Esatto, ma adesso
0: grazie Achille, e ce li ascoltiamo.

0: mandare una foto.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
2: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
3: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo alla nostra Big 40, altri tre brani tutti per voi in questa calda estate in Friuli Venezia Giulia. E passiamo al prossimo pezzo, la posizione numero 33. Lei in poco tempo è diventata, insomma, una delle protagoniste delle hit del momento. Sto parlando di Olivia Rodrigo, che inaugura il suo terzo capitolo discografico. Il suo nuovo progetto si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Il suo sound è un po' rimasto quello, con ironia e vulnerabilità che l'hanno resa celebra, ed esplora questa volta le sfumature più dolci ma anche ossessive dell'innamoramento moderno. Il nuovo singolo, che si chiama Drop Dead, lei racconta la magia e l'ossessione di una nuova cotta. Tutto nasce da un gesto comune, quindi una ricerca notturna, un po' di, no, solito stalking sui social per cercare la persona, e così un semplice ragazzo diventa un ideale angelico che diviene dipinto sulle mura del palazzo di Versailles.
2: Wow.
1: Brano che poi è un omaggio ai The Cure, perché cita Just Like Heaven, e lei racconta come l'incontro reale con la persona amata faccia capire il senso proprio di quelle storiche parole Just Like Heaven, cioè come in paradiso, capito?
2: Yeah. Invece Sorry Scusa Lo Siento, questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, dove viene spesso il comico Andrea Pisani viene scambiato per il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Sai che lui, quando si mette, tante volte è apparso anche durante i concerti, con la gente che: ma è lui o non è lui? Invece no, sinceramente non era lui, era solamente Andrea Pisani, che comico, che faceva l'apparizione così durante il concerto, prima del concerto, dicendo: invece no.
1: Beh,
2: sono molto simili, sono veramente uguali, sono stati scambiati, guarda, tantissime volte le persone l'hanno fermato non per il comico ma per il cantante di Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ecco, capito.
2: Quindi povero lui. Vabbè, insomma, fa parte così. Ma chiudiamo con
1: Samurai J, lui che aveva, insomma, che ha spopolato poi dopo il festival di Sanremo con il suo pezzo, che è passato un pochino inosservato al festival, no? Però alla fine in radio, come pezzo dell'estate, sta andando fortissimo. Adesso lo vediamo anche nelle celebri pubblicità. E lui ritorna con questo nuovo singolo che si chiama Flamenco Paranoia, fa parte del suo album che si chiama Amatore, e chiude il cerchio di un momento, insomma, che lo rende uno dei protagonisti effettivi di quest'estate. Il brano è uscito in contemporanea col nuovo album. Amatore, tra l'altro, il vero cognome dell'artista, che si chiama Gennaro Amatore, ma rappresenta anche un po' una dichiarazione di intenti, un disco che, ha detto lui stesso, raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore, quindi dedicato a chi fa della passione il motore di tutto. Bello, dai, ci piace.
2: Io vi lascio invece con una mega notizia, che prossimo anno, 10 giugno,
1: sì?
2: Data zero
1: di
2: Alignano Sabbiadoro,
1: di
2: Ultimo.
1: Ma dai, attenti,
2: Ultimo, attenzione, dopo, insomma, Tor Vergata, che ha fatto 250.000 presenze, prossimo anno abbiamo Ultimo qua in regione, a Lignano Sabbiadoro, come apertura del suo tour.
1: Pazzesco.
2: Mamma
1: mia. Preparatevi, cari amici.
2: Allora come fa Flamenco Paranoia con senza la, però, Belen Rodriguez, Samurai J, 31esima posizione, poi
1: 32esima posizione Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.
2: Ma adesso 33esima Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: E per gli amanti di Ultimo ci sarà nella classifica, ma non vi diciamo dove. Dovete ascoltarci ogni sera alle 18 per scoprire quando lo sentirete.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, a domani. Ciao.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor Davilano.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
5: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališču v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. B Barcolana.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ben ritrovati al nostro Big 40. Allora, oggi nuova giornata di musica, nuovo caldo, calda serata d'estate. Con me c'è Igor da Milano, sempre meno vestito. Igor, caldo? Mood estivo?
3: Ho sbagliato? Sì, perché dopo ogni tanto troppo poco, comincio con l'età, dopo fastidi. Ma allora, signori, partiamo con la nostra bella classifica di mercoledì. Allora, andiamo alla 30ª posizione. Sembra un lottatore, una specie di, sembra, mi ricorda, non so, qualcosa delle foreste, perché si chiama Camerata. Sì. Camerata, hug yourself.
2: Abbraccia te stesso, vuol dire.
3: Ti abbracci?
2: Sì, mi abbraccio da solo. Ogni tanto bisogna abbracciarsi da soli, farsi coraggio.
3: Ma perché? No? Perché Camerata? Poi adesso vado a cercare. Aspetta, Camerata, eccolo qua. Team Camerata. Beh, insomma, lui adesso ha giusto un po' di elenchino in giro per, già Germania, dai, Germania, Cecoslovacchia. Beh, se volete andarlo a vedere, andate sul suo logicamente social, che sono i suoi Instagram e Facebook. Ma andiamo alla 29ª posizione. Chi abbiamo alla 29?
2: Alla 29ª abbiamo Mace, Salmo e Colapesce per questo pezzo molto estivo che si chiama Cattive Abitudini. Beh, insomma, le cattive abitudini che abbiamo un po' tutti, che d'estate effettivamente, no? Non saprei qual è la stagione
3: per le brutte abitudini
2: in cui si hanno meno cattive abitudini, perché poi ogni volta si dice, beh, adesso non so, tipo Natale, finito Natale, adesso mi metto in regola, quando sta per iniziare l'estate adesso mi metto in regola, ma poi arrivano gli aperitivi, le feste, fa troppo caldo per fare sport, quindi vabbè, godiamoci questa canzone e pensiamo a come le stiamo affrontando.
3: Andiamo invece alla 28ª, Sombr, che vi dico solo che adesso parte Città del Messico, Vancouver, Seattle, quindi in America, anche in Messico, poi si sposta a Dallas, Austin, Nashville, Kansas, Chicago, Washington, Buffalo, insomma fa un bel giro dei, diciamo, del est, dell'est America, ma qua l'abbiamo portato con Potential, ti va bene?
2: Potential.
3: Invece, 27ª.
2: Alla 27ª c'è Aaron con Wonderful Thing, anche per lui, per questo cantautore, è molto interessante, che vi consiglio di tenere d'occhio. E un nuovo brano, l'abbiamo già in classifica da un po', uno dei suoi nuovi singoli, e, beh, cose meravigliose, si parla ovviamente di innamorarsi e il brivido di avere la testa soltanto lì, insomma.
3: Allora, 27ª è lui, poi 28ª Sombr, Potential,
2: 29ª Mesa con la pesce, Cattive Abitudini,
3: ma adesso Camerata, 30ª posizione,
2: Hug yourself.
3: E adesso noi ci torniamo,
2: ci abbracciamo da soli,
3: ma intanto voi state lontani. A tra poco.

0: The Big 40. La playlist della settimana torna tra poco.
1: Ciao, io parto, vado in vacanza.
2: Parti adesso?
1: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
2: Eh no, luglio, sole, saldi Megavision.
3: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane. Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
4: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
6: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
7: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
8: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Mario, bentornato alla nostra classifica. Adesso ormai il mio cervello sta cercando pietà. 26esima posizione, Taylor Swift con Opalite. Opala, invece di poteva fare Opala più facile, perché Opalite, Opala, no? 25esima.
3: Alla 25esima posizione invece c'è Bresh con Introvabile, e anche per lui il singolo che già è uscito da un po', ma continua, diciamo, la scia del successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove è stata un po' anche una rivelazione interessante.
2: Oh, invece Runaway, questo brano con Lady Gaga, 24esima posizione, Doeshi. Insomma, Lady Gaga che adesso è un po' sul tranquillo, non ho visto grandi, così, grandi uscite di particolari, di spot, di altre cose, cioè non ho visto concerti, insomma, che va nell'aria. Chissà che combinerà qualcosa, probabilmente sta aspettando, insomma, la stagione. Di solito quando un cantante così seguitissimo vuol dire che nel 2027 sta preparando qualcosa, e quindi aspettiamo. Allora, 24esima Lady Gaga, Doeshi con Runaway.
3: Alla 25esima invece abbiamo Introvabile di Bresh. La 26esima chi c'è? Lei, la neo sposa,
2: spolvera appena arriva, spolvera tutto, Taylor Swift con Opalite. Quindi adesso rimanete con gli ultimi tre brani che mancheranno tra poco, quindi ci ascoltiamo e poi torniamo sempre qui nella nostra classifica.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perri.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Bi Barcolana.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Allora, se in questo periodo dell'anno, come accade per molti, state prendendo la patente, allora state attenti. Guidate con attenzione. Anche se fate tanti aperitivi, andate in giro, guidate con attenzione. Ce lo dicono Miles Smith e Niall Horan in questo brano che si chiama proprio Drive Safe.
3: Wow.
2: Guida sicura, in
3: guida
2: parole,
3: sicura. Invece
2: 23.
3: Bossa nostra, 22esima posizione, Gaia, che vi dico lo spoiler, era poco tempo fa qua a Trieste. Ho fatto un post così un po' nascosto, ma avevo capito che era qui sulle vicine delle rive. Non so perché, non so se ha fatto qualche video particolare, qualcosa, ma era qui da noi, nella nostra zona, e quindi chissà cosa sta combinando, lo scopriremo insomma nel futuro. Intanto adesso era Jesolo che cantava, e quindi andiamo a ascoltarci la nostra Gaia. Ultima, ma non ultima, di oggi.
2: Abbiamo chi abbiamo? No, Gaia è già finito, scusa.
3: Sì.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, questo bellissimo pezzo per una collaborazione scoppiettante, direi, stanno molto bene assieme. Il brano si chiama Repeat It.
3: Allora andiamo a ascoltarcelo, poi 22esima Gaia, bossa nostra, e subito,
2: alla 23esima, subito, guidiamo in sicurezza. Ma mi fa ridere, non so perché questo titolo, sì, Miles Smith, sì, sì. Niall Horan con Drive Safe. Noi torniamo perché nelle prossime puntate della nostra Big 40 ci saranno anche delle new entry molto estive, quindi vi consiglio di seguirci, ma anche di ascoltare l'ora dopo, perché è l'ora dei brani d'aperitivo, tutti per voi, senza interruzioni, a parte un po' di consigli per gli acquisti sempre utili, e quindi seguiteci anche su Spotify, perché presto troverete la playlist con la nostra Big 40.
3: Wow, ciao a tutti.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 58 minuti.

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Dal 28 luglio al 4 agosto torna l'Aquileia Film Festival. 6 serate di proiezioni tra cinema, storia e grandi ospiti nella magica Piazza Capitolo, con inizio alle ore 21. Eventi gratuiti su prenotazione, accessibili a tutti. Scopri di più su fondazioneaquileia.it. Vi aspettiamo dal 28 luglio al 4 agosto ad Aquileia Film Festival 2026.
3: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
4: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia. Nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
5: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Ben ritrovati al nostro Big 40, anche oggi abbiamo 10 brani freschi per voi, per rinfrescare stavolta la vostra estate. Posizione 20, ci si scatena con Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? Diciamo che ci scaldiamo velocemente con quest'estate, ma insomma questo è il titolo della canzone, magari in un altro senso. Invece ci portano in questo ritmo reggae, ma anche definito funk e pop un po' tropicale. Sono i The Colors con il loro nuovo singolo che si chiama Rolling Stones, il pezzo perfetto per la playlist della vostra estate 2026. Posizione 18 invece, Tame Impala e Jenny per il remix di Dracula. Questo remix è dell'artista australiano, realizzato insieme alla star del Blackpink, ha conquistato prima TikTok, poi dischi di platino, classifiche e molto altro. Insomma, un progetto del 2015, il progetto solista dell'australiano Kevin Parker, che aveva vinto i Grammy nel 2026 nella categoria Best Dance Electronic Recording con il suo pezzo End of Summer. Adesso torna con questo pezzo insieme alla superstar sudcoreana Jennie delle Blackpink e il suo nome d'arte appunto Jennie Kim di 30 anni, brano in cui la versione originale era stata pubblicata nel 2025 come terzo singolo estratto da Dead Beat, il quinto album appunto di Tame Impala, ha raggiunto veramente tutte le teste delle classifiche. Adesso eccolo qua, un brano soft dance che gioca un po' tra il ritmo pulsante e le texture psichedeliche tipiche appunto dell'artista che ne ha curato il remix. Ma di che cosa parla la canzone? Beh, è un po' minimalista. E il testo racconta di una serata che non dovrebbe finire mai, durante la quale i protagonisti si paragonano al celebre vampiro per antonomasia che vive di notte e ed è ferito dalla luce del sole. Insomma, l'oscurità della notte viene un po' paragonata a quella interiore dell'essere umano, vista non come un ostacolo ma come un elemento capace di rafforzare l'amore tra i protagonisti. Ecco, adesso avete anche è qualcosa di nuovo. Invece cambiamo brano e siamo arrivati alla posizione 17. Questa è una novità un po' nella nostra classifica, si chiama Choosing Texas e lei appunto si chiama Ella Langley. Insomma, c'è una devastante e sottile differenza tra perdere qualcuno per un'altra persona e perderlo per un posto interno, insomma per qualcosa. Lo dice appunto questa Ella Langley, che ha raccontato questa cosa e in questo pezzo, quindi ci tuffiamo un po' nel country. È uno dei brani country più grandi degli ultimi anni, almeno così la definiscono. Pubblicata nel 2025 come secondo album in studio di Ella Langley, che si chiamava appunto Dandelion, scritta insieme a Luke Dick e molti altri protagonisti della musica country, è nata durante nell'ottobre 2024, e quando appunto Miranda Lambert ha raccontato al cantante alcune storie esileranti della sua gioventù, tra cui una in cui fu fermata dalla polizia con un canguro nel posto del passeggero. E quindi questa è la storia di questo pezzo un po' strano. Ce li sentiamo tutti e quattro: Ella Langley, Choosing Texas alla 17, Tame Impala Jennie con Dracula alla 18, i The Colors, Rolling Stones alla 19, Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot, la posizione numero 20.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Dal 28 luglio al 4 agosto torna l'Aquileia Film Festival. 6 serate di proiezioni tra cinema, storia e grandi ospiti nella magica Piazza Capitolo, con inizio alle ore 21. Eventi gratuiti su prenotazione, accessibili a tutti. Scopri di più su fondazioneaquileia.it. Vi aspettiamo dal 28 luglio al 4 agosto ad Aquileia Film Festival 2026.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
7: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla musica, la nostra Big 40, la posizione numero 16 ritroviamo Clara, il suo ultimo singolo che si chiama Prima Donna, anche questo sonorità perfette per l'estate. Alla numero 15 invece è Teddy Swims, Mr. Know It All. È una riflessione un po' sulla responsabilità, insomma in questo caso dell'autore del brano, nella fine di una relazione, in una crisi della relazione, perché appunto dice io ero sempre quello che sapeva tutto, ho sbagliato. È questo un po' il tema del brano. Alla posizione numero 14 invece questo pezzo, che non è una canzone estiva ma si chiama canzone estiva, Annalisa, protagonista di questo brano molto

ritmato a cui insomma è impossibile non farsi trascinare e non canticchiare questo pezzo. Allora vi lasciamo Annalisa, canzone estiva, Teddy Swims, Mr. Know It All, e Clara, prima donna, posizione 16, tutte e tre per voi nella nostra Big 40.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonzo ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile: Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Ricoci tornata alla nostra classifica. Sì, pensavate che non c'ero, anzi Barbara era lì che stava, invece no. 13ª posizione Bruno Mars, perché come la bello Mars. Ti ricordi gli anni 90? Sì, te li ricordi?
2: Sì,
1: andava tanto il Mars.
2: Sono
1: allora, Risk It All.
2: Risky Roll, un pezzo Risky bello, roll. Romantico come di quelli che sa fare Bruno Mars.
1: Boh, ma lui è sempre sul pezzo.
2: Sì,
1: È il nostro, è il nostro Michael Jackson attuale.
2: Sì, assolutamente. Posizione 12, altro Michael Jackson attuale. Lui è veramente versatile ed esplosivo. Parlo di Harry Styles. Il suo nuovo singolo si chiama American Girls. E chiudiamo invece con il nostro Irama, la posizione 11.
1: Ti piace Irama,
2: Non mi dispiace. Poi il pezzo, vabbè,
1: sì,
2: diciamo che il testo è quello che è.
1: Nei concerti che fanno vedere che appare da da dove il tezzo.
2: Ogni tanto c'ha dei testi che hanno dei pezzi che si dici ma sembrano quei temi che facevi tipo alle superiori quando no. Però vabbè, invece la sonorità, il brano e la sua voce sono belle, quindi ci piacciono. È un brano molto molto estivo.
1: Sì, lo sto guardando che ha ufficializzato, mi dispiace per te, ha ufficializzato la relazione con Valentina Turchetto, no?
2: Ma chi, Irama?
1: Sì.
2: Accidenti.
1: Niente, ragazze,
2: adesso lo
1: Irama
2: ufficializza, poi ufficializzerà altro.
1: Ma una persona accanto che ci tengo molto è questa qua.
2: Vai a vedere, scusa.
1: Aspetta,
2: controllo.
1: Sto cercando,
2: se va bene. Adesso guardiamo. Sto guardando, intanto guardate anche voi. Noi invece vi diamo appuntamento la settimana prossima, ma anche a sabato. Anzi, no, che settimana prossima? Appena giovedì. Io speravo già di fare un salto venerdì. Ci sentiamo domani alle 18 perché ci sarà la top 10. Poi ci risentiamo in replica sabato, ovviamente. Sì, boss, in stile, dai.
1: Sì, dai, in stile un po' lui, un po' gotica.
2: Adesso
1: va di moda questa cosa gotica.
2: Sì.
1: E allora noi ci sentiamo prossima settimana. Ciao.
2: No, prossima settimana, domani ho appena detto che non è la prossima.
1: Ma forse prossima settimana, perché se non ci sono,
2: ci sei. Quindi domani top 10 e sabato in replica per sentire tutti i 40 singoli del momento. Seguiteci anche su Spotify e sul nostro sito radio.0.it. Quindi ci sentiamo alla posizione 11, Irama Cabana, che chiuderà la puntata di oggi. Prima Harry Styles, American Girls, la posizione 12. E adesso arriva Bruno Mars con questo pezzo. Aumentate il volume, godetevi l'atmosfera romantica di Risky Roll. Ciao a tutti e buona serata.
1: Ciao.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Ciao, io parto, vado in vacanza.
3: Parti adesso?
2: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
3: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
4: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
5: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
6: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.
2: Ben ritrovati alla nostra Big 40. Oggi è venerdì, è venuto il momento della top 10. Abbiamo anche tantissime nuove entrate questa settimana. Vuoi iniziare tu?
3: Sì, vado io. Blanco, Los Angeles, dove Blanco ormai abbiamo visto che adesso sta studiando, si è rimesso bravo, ha fatto il bravo, sta facendo il bravo ragazzo. Vabbè, ogni tanto anche i cattivi ragazzi, come viene chiamato, stanno diventando bravi. Ho visto anche l'altro giorno Rove, ti ricordi quello che
2: sì,
3: è?
2: Sì, come no.
3: Anche lui sta facendo tutta un'introspezione. Insomma, andatelo a vedere su YouTube, che sta facendo dei video YouTube, dei blog. Nona posizione invece, ciao,
2: abbiamo due artisti che sono Karol G e Manu Chao. Oh, per un pezzo veramente estivo al 100-200%. Al 100-200. Loro sono Carolina Giraldo Navarro, che sarebbe appunto Karol G. E poi il nostro José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, ovvero Manu Chao. Ciao.
3: Infatti,
2: però noi non con
3: la canzone
2: nomi. E il brano si chiama Viajando por el mundo.
3: Viajando por el mundo, esta noche se puede esatto. navigar.
2: Dove vorremmo tanto andare anch'io, Igor da Milano, viaggiare per il mondo. Invece no. Siamo qua, viaggiamo però con la musica e speriamo di far viaggiare anche voi un pochino con la fantasia.
3: Invece
2: torniamo
3: no.
2: Però alla musica italiana,
3: sì,
2: che è una
3: con
2: pausa
3: Fulminacci,
2: che
3: Fulminacci che ci fulmina.
2: Diciamo noi ogni volta che andiamo a fare sport, mentre sì, facciamo non so la corsa, le flessioni in palestra, studiamo tantissimo, ci diciamo
3: ciao, ci facciamo da domani.
2: Maledetto me, no?
3: Maledetto me che ho preso.
2: Maledetto
3: invece,
2: me la
3: maledetto
2: canzone,
3: sì, di Fulminacci. Vi ricordo che adesso c'è ancora la possibilità di vederlo in agosto, non è dalle nostre parti, in Sicilia, poi c'è a Mantova, insomma c'è un po' gira, però avete ancora qualche gira, c'è qualche possibilità di vederlo, insomma, ad agosto, ancora qualche data, ma poi insomma si fermerà come tutte le cose, poi torneranno con le stagioni o 2027 o qualcuno per i teatri, insomma, per la zona novembre-dicembre. Ma ultima
2: alla
3: posizione.
2: Posizione numero 7, ultima per questa prima tranche, arriva Noemi con un brano di quelli belli tostini, no? Che si chiama Tu cosa fai questa sera? Ma a differenza del titolo, che sembra tranquillo e rilassato, il pezzo invece è bello ironico. E tra l'altro un singolo che anticipa il suo ritorno sul palcoscenico, infatti è partito a giugno il suo tour, che la vedrà anche lei protagonista in tutti i parchi e i teatri, le piazze durante l'estate, a dicembre poi concluderà l'Arcimboldi di Milano, quindi insomma potete dare un'occhiatina se siete interessati. Di cosa parla questo pezzo? Di desiderio femminile e l'attrazione fatale per un'altra persona, ma si tratta di un amore illusorio, un rapporto finito dal quale lei appunto si vuole allontanare pur provando un sentimento fortissimo.
3: Bravo anche lei, Caschetto Rosso, settima posizione, anzi un po' più ramato lei, settima posizione. Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: All'ottava c'è Fulminacci con Maledetto Me.
3: Poi abbiamo in nona posizione Karol G con Manu Chao, Viajando por el mundo.
2: Ogni volta che la leggiamo, secondo me è diversa.
3: Vabbè,
2: alla decima invece c'è Blanco con Los Angeles.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Salita del vuelo con destino alla fine.

0: mai più.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il

0: WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Eccoci con la nostra classifica, ci fermiamo, ma non siamo mai fermi, noi ci muoviamo come le bestie. Infatti parlo di Angelina Mango, Marco Mengoni, questa coppia che forse qualcuno non avrebbe mai immaginato, ma alla sesta posizione ci sono loro. La canzone si chiama Canto d'amore e poi abbiamo la novità che insomma ritorna dopo un po' di tempo Angelina Mango sul palco, quindi insomma è bello vedere che torna a prendere in possesso. Anche lei ha detto che insomma si è messa a piangere, ha avuto un momento di così
3: commozione.
2: Perché insomma ha detto dopo un po' di tempo, dopo le sue vicissitudini personali, adesso torna di nuovo carica, più forte di prima.
3: Giusto. E invece quando è estate si va a ballare, chi c'è alla console di solito?
2: Il DJ
3: Bob Sinclair. Non può mancare con il classico tormentone, ritorna anche quest'anno insieme a Kiesal. E il brano si chiama Can't Wait.
2: E invece abbiamo una coppia anche qui anomala, Gabri Ponte alla quarta posizione con Jovanotti, brano DNA funziona, che dire, andiamo ad ascoltarci. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, sì, ascoltiamolo perché tanto sono le musiche dell'estate, basta chiacchierare, andiamo subito al mare. Quinta posizione,
3: sì, dai, andiamo. Bob Sinclair e Kiesal con Can't Wait.
2: L'effetto nuoto,
3: esatto.
2: E Angelina Mango, Marco Mengoni, sesta posizione con Canto d'amore.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto.

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla musica. Alla posizione numero 3 c'è il cantante preferito di Igor da Milano, Tommaso Paradiso. Il nuovo brano si chiama Agitare Coca-Cola. Cosa che vogliamo nominare la nostra collega Gabriella fa continuamente.
3: Sì, uso di sostanze Coca-Cola, che sia
2: Coca-Cola,
3: diet, che sia
2: Coca-Cola
3: light,
2: fa male.
3: Che sia normale, lei qualsiasi genere di Coca-Cola, lei ce l'ha.
2: Ce l'ha e la agita. E dopo fa un...
3: Invece, due, seconda posizione, caldissima, Madonna e Sabrina Carpenter. Cioè, qua siamo tra gli albori, tra i giovani e le vecchie leve.
2: Sì,
3: per non dire.
2: Sì, sì, è gli, agli, diciamo due generazioni.
3: Bring Your Love. Bring Your Love, che mi ricordo la canzone. Vabbè. Comunque, invece, signori, invece, chiudiamo questa classifica
2: con colui
3: che quest'estate ha riempito
2: tutto,
3: il mondo, ha vinto tutto. Basta,
2: che ha fatto stare la gente per giorni sotto il sole cocente, cioè, pur di vederlo.
3: Ore e ore per tornare a casa perché non c'era il bus, però alla
2: ho
3: fine,
2: sentito anche su un'altra radio che non nominerò ovviamente, nazionale, che parlavano di questo concerto, quindi un po' qualcuno si è lamentato della logistica,
3: che ci può stare
2: effettivamente, ma qualcuno si è lamentato che è arrivato in elicottero. Quindi volevo spendere una parola anche per dire che effettivamente col traffico di Roma arrivare in elicottero è abbastanza scontato.
3: Non
2: è neanche così costoso come sembra. Questi artisti è abbordabile, ma non è una cifra spaventosa.
3: Perché dall'aeroporto lì non è che costa un milione di euro.
2: Ci sono dei servizi ad hoc, per cui quello era fatto. Mi sembra una cosa
3: Vi faccio un esempio: un'ora di volo con un Cessna, quelli in ultra leggeri, costa tipo 140 euro. Insomma, non è che sono cifre. Anche meno,
2: 140
3: in 1000
2: a seconda di dove sei, chi sei, però comunque
3: bene,
2: quello è l'ordine.
3: Signori, noi
2: chiudiamo,
3: siamo arrivati all'ultimo.
2: Ultimo. Il brano è Romantica, ve lo lasciamo per tutti gli appassionati che sono stati ai concerti, che so che tra i nostri ascoltatori sono tantissimi, quindi lo facciamo per voi, ve la regaliamo questa numero uno meritatissima di questa settimana.
3: Sono tantissimi che li cito: Lucia, Marco e Antonio. Ciao, grazie.
2: No, ce ne sono anche altri che conosco io, ma non mi colgo.
3: Brava. Seconda posizione, Madonna e Sabrina Carpenter.
2: Bring Your Love. E alla terza posizione, che è la prima che ascoltiamo, Tommaso Paradiso con
3: Agitare Coca-Cola prima dell'uso. Ciao a tutti!
2: Ciao a tutti, buon fine settimana!
3: Forse.

0: something I want to talk about.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonso ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile: Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
5: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.

0: Če želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv, izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde, pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
3: Tirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50€. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Onde Mediterranee compie 30 anni e guarda i giovani. Dal 21 luglio al 2 agosto a Gradisca di Sonso ospita le nuove rivelazioni della musica al femminile. Joan Tile, Giulia May, Emma Nolde, L'Amante e Tara, ma anche i potentissimi Ministri e il colorato hip hop di Rancore. Molti gli incontri di approfondimento con, tra gli altri, Valerio Aprea e due le giornate per Giulio Regeni. Dal 21 luglio al 2 agosto. Info su euritmica.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. B Barcolana.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!

0: accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi entro il 31 luglio raddoppia la possibilità di essere estratti al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda WN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Bi Barcolana.

0: tredicesima posizione, Disappointed Tolman and WN Work It Out. Ora è il momento di DJ Span, Tasha IRA, insieme a Gary Huggins.
1: When I need
0: you most.

0: con Mr. Jake.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 22 e 23 minuti.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.

Sound, invece la numero 7 che ne perde uno. Parliamo di El Bravo Dog Gomez. Il brano è I Speak Soul. Andiamo ad ascoltare questa settimana la versione Dog Gomez Soul RMX di Pausu, che resiste ancora in 101 Selection direttamente dal mese di maggio 2026. Numero 7, andiamo.

Different Sound, è il concentrato Deep Soulful and Afro House spalmato nelle 15 song più style del weekend. Stiamo per aggiornare anche la numero 6 che guadagna 8 posizioni in più, Pat Bedau insieme a Rona Ray, progetto Never Stop, nella versione Extended Mix.

0: prossimo riprenderemo con i primi 5 della classe e scopriremo anche la nuova numero 1 della settimana di 101 Selection.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

progetto Universal Language, nella versione di Dominic Downson, nella versione RMX Soulful House

nuovissima, direi numero uno, direttamente dalla numero 5 è Jordi Cabrera, Let's Try Again, questa è la versione original mix, nuova numero uno di Central Selection.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
3: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
1: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
3: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
1: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
3: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch, I wrote Stan.
1: Punto Zero FM.
2: Treme disteso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:03.
2: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: A piazza il mio roster. Bang.
1: Sick look, sick look. Sciroppo di trap con Joe DJ.

pronti a suonargli. Con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Susa,

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Cresciuto tra quei palazzi lì, ora sto in centro su macchina nera.